0: queste pianze.
1: Attagli i nostri serici, quando ci sconfiano
0: voi. I forti bracci intrepidi non colpiranno a vuoto.
1: I brevi soldi vindici qui brillano i ferri.
0: Tra suoi feroci sgherri, col forte perirà.
2: A grandi occhi salerà.
0: Impallidisci.
2: Udir che un potrebbe.
1: E chi?
2: Il stesso morto in fossa.
0: Pochi istanti.

aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

sper in van, senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobilopra. Io combatto un tirano, io combatto

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque una parola? Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Bel costrutto.

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da campo.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: è troppo altiero.

Wilbur!

si rivedo giù, se volete io non vi penso, vengo alla ragione. Giovanni con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, d'amore mi solletti, mi dammi un ballo, questa è una giusta gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, g

0: ponetevi, presto ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: scalo qua, le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scalo qua, lo scalo qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanima di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi.

Ma lo stranissimo avvenimento, mi ne vado, prego, scusami fa.

qui si traggottello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompersero insieme ed esso inclino sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di questo riso per trascinare io tella la roina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alle

0: fratello.
1: Ascolta, le porte dell'asile s'aprono già, vi verranno Filippo e la regina.
0: Elisabetta!

0: amore duol, l'alma mia li son più smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca si legna e si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fagli e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca si legna e si impile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca

0: Francesco.
1: Il porco! Aia, gentil uomo!
0: Franzo!
1: Pezzente!
0: Presta!
1: Il porco!

0: figura si dona diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: io sui
1: perini che faremo di
0: cuore, abbandoni
1: e tenga il maglianimo
0: bello,
1: e folleggi chi nulla paventa per sé.

0: Sì. Per un dì si collegge e si scherzi. Sì. Ma è la vita più rara, non è?
1: Sì. Sì.

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor.

non so cui tutti eran cortesi amici dei anzi e giocondi.

pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrar de schiaffi. Tacete, umili siamo e ton ne soffra se veda preferire.

il ciel e spegni quelle fiamme, s'accendi l'ome tuo, però dopo mi fa

la sorte. Poi la brutta parola al cor mi torna.

0: have.
1: Prima li accoppio, e poi li collo, li accoppio, li collo, li accoppio, li collo, li accoppio, li collo, li collo, li collo, li collo.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.